Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. You can walk my path.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. I'm the Invisible Man.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sta scoppiando l'alba e la città sta svegliando pure noi e le nostre incomprensioni.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile, Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
4: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

You know the system of the night. It's a never-ending party.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Duvicas dopo la botta e risposta baturina Højlund. E il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
2: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
1: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di Cortomuso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivu.
3: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione.
1: All'Olimpico in casa Lazio il secondo gol di fila sempre da 3 punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi. E stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Votiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia interrotto per pioggia l'esordio di Cina con l'americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin, quinto. Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni della rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: La notte voli, la notte ti consoli, dimmi chi dorme accanto a me.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ti sento, è la somma di tutte le cose che non ti ho mai detto. Per paura, per rabbia, per gioco, fanculo è lo stesso. E lo stesso, se ti sento.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudiohub.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson, la diagnosi già nel 2020. È stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: ballare, si faccia avanti, si faccia avanti.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ehi, voglio goderti un po' anch'io, ma ti concedi solo agli altri. Lo so che tanto presto o tardi torni qui a casa a consolarmi.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi lunedì 31 agosto 2026. Il santo del giorno è Sant'Abbondio di Como, vescovo del V secolo. È patrono della città di Como e simbolo di fede operosa. Oggi nella storia, 1997. Muore a Parigi in un tragico incidente automobilistico Diana Spencer, la principessa del Galles. Amata in tutto il mondo per la sua umanità e il suo impegno sociale, lascia un vuoto profondo nella memoria collettiva. La sua figura resta un simbolo di eleganza, sensibilità e vicinanza ai più fragili. Nati oggi, 1870, nasce Maria Montessori, medico e pedagogista italiana tra le più influenti del Novecento. Con il suo metodo educativo rivoluzionario, ha cambiato il modo di guardare ai bambini, puntando su autonomia e libertà. Le sue scuole sono oggi diffuse in tutto il mondo, simbolo di un'educazione che mette al centro la persona. 1949, nasce Richard Gere, attore statunitense diventato icona del cinema romantico e drammatico. La sua eleganza naturale e il suo impegno umanitario lo rendono una figura amatissima anche fuori dallo schermo. Curiosità del giorno. Lo sai chi è stato il primo milionario della storia? Secondo molti storici, uno dei primi uomini documentati ad accumulare una fortuna immensa fu Marco Licinio Crasso, politico e generale romano del I secolo a.C. La sua ricchezza proveniva da terreni, miniere e immobili, tanto da essere considerato l'uomo più ricco della Repubblica Romana. Se fosse vissuto oggi, probabilmente lo definiremmo un vero miliardario dell'antichità. Pillola di buon umore. Meglio un pezzo di pane secco con la pace che una casa piena di banchetti con la discordia. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
4: e da Angela.
3: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la nostra carrellata di sei canzoni, una per ogni decennio, che ci raccontano della musica leggera italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. A te Angela.
4: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: lo so, verrà. La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aoglio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi, poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: anche questo pezzo di Caparezza è dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che insomma attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su 3 valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. 22.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport. Colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero 1 al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
3: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5-7 dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
7: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
8: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
9: My Chanson Air.
8: Con voi Roberta Calce.
10: Ebbene sì, sono Roberta Calce e questa è una nuova puntata di My Chanson Air. Siete pronti? Allora alzate il volume, c'è Margie featuring Drake con Bamageddon.

leggendo che in Scozia alcuni studenti universitari hanno voluto fare uno scherzo. E cosa hanno fatto? Hanno abbandonato una semplice ananas comprata al supermercato per un euro su un tavolo vuoto nel bel mezzo di una mostra d'arte contemporanea. Quando sono tornati 4 giorni dopo, sono rimasti a bocca aperta, perché i curatori della galleria, convinti insomma che si trattasse di un'opera d'arte concettuale profonda, lo avevano protetto inserendolo sotto una teca di vetro protettiva. Noi proteggiamo voi, artisti indipendenti e non solo. È il momento di ascoltarci Marco Bertola in arte, Rura Pent con Poverty.

Daniele in pensione ha impiegato ben 3 anni di lavoro per costruire una replica perfetta della Torre Eiffel alta 3 metri, utilizzando, pensate, soltanto colla e tonnellate di spaghetti crudi. Beh, l'opera era quasi finita e pronta per essere esposta quando una notte il rubinetto della cucina ha avuto una perdita improvvisa e quindi l'umidità ha bagnato la struttura, e la mattina dopo l'uomo ha trovato il suo capolavoro trasformato in un gigantesco ammasso di pasta scotta. Eh beh sì, poi insomma era troppa forse per

0: mangiarla tutti insieme. Noi ce l'ascoltiamo insieme, Rafa Conde con Martina.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce,

Vuoi diventare protagonista di My Chansonnier? E allora non devi far altro che mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychans.it, come ha fatto Mario Pinelli. Ci propone Ella es mi hombre.

0: Ella. Y después de todo, yo pienso que siempre habrá verano. Será recuerdos para recordar como este. Siempre habrá.
1: Lo facciamo questo bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, ma certo lo facciamo con Yuba Stank, The Reason.
2: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: ragazzi, il tempo è veramente tiranno, ci dobbiamo salutare, ma non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 82 72688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: E dai tutti a scuola, dai con le risate, dai con gli applausi, dai con i corsi di riparazione. Nessuno, Potevate studiare quando era ora. Amici radioascoltatori, benvenuti alla prima settimana di settembre. Ma che bello, l'uva è fatta ormai da mo, cioè da luglio mi sa che è fatta l'uva. Anche noi siamo fatti, siamo assolutamente extra fatti, direi, assolutamente sì. Rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale, grazie a tutte le nuove antenne collegate con noi a livello televisivo. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi Roma, grazie veramente di cuore. Oh, stavo per dire anche Grosseto, preso dall'entusiasmo del Debo Zero Everyday insieme a Giuseppe Ricciardi, così. Dico cose a caso, ecco. Amici radioascoltatori, siete pronti? Perché settembre ne abbiamo parlato. Fatemi fare un po' la marchetta a Tempo Zero Everyday Due Moschettieri. Allora, ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Everyday Due Moschettieri, ecco. Così lo sa anche la nostra Consuelo, che possiamo dire semplicemente che non lo sa. Lei non lo sa, ecco. Possiamo dire che anche, però un giorno lo saprà, secondo me no. No, perché non lo sa fare, cose mie. Basta, perché se no poi alla fine, mi cancella anche la capanna quest'altra. Comunque, settembre, come dicevamo, in Tempo Zero Everyday, i due bagnini, almeno fino al prossimo 19 di settembre. Ah, vi aspetta ancora Orvieto, ragazzi, mi raccomando. Mamma mia, quanta carne al fuoco, quante cose ho detto che poi alla fine non hanno né capo né coda. Mi toccherà fare comunque un intervento isolato per questo, mi sa che è meglio, vero? Qualcuno, per favore, scusate, mi può insegnare a fare lo speaker? Mi chiamate Consuelo da Centro Fiuggi, che tanto lei non ha una famiglia, non ha un amore, non ha un nessuno, non ha. Amici radioascoltatori, iniziamo questo mese di settembre nel migliore dei modi. Lo facciamo in Tempo Zero, in Tempo Zero Show La Capanna. Mi dicono dall'altra parte del video che abbiamo anche Daniela incazzata. Ma perché lei ci aveva da fare ancora con l'università immaginaria? Ma non si era laureata questa? Non ci sto a capire. Vabbè, iniziamo.

0: Giusy Ferreri, la grande voce meravigliosa di questa signora che veramente ha, ne si sentiva la mancanza perché ha, che ha, boh, non lo so. Giusy non ha nulla, sono io che sono un po' pazzoide, dovete avere pazienza. Ah no, c'è la nostra Daniela che ha, sì, ci colleghiamo con la nostra Daniela, la nostra mogliera Robberino che ha dei problemi, la nostra mogliera Robberino che ha dei problemi. Daniela, mi sente? From now on. Sì, avete capito bene, questa è la sigla di Mancusi International, la grande realtà virtuale immaginaria di Domenico Mancusi, dove anche durante l'estate i problemi, come avete potuto ascoltare, non mancano mai. I grandi protagonisti di Domenico Mancusi, Mancusi International, dove è raggiungibile a www.mancusiinternational.com. È possibile ascoltare i grandi protagonisti che comunque d'estate giustamente si prendono una pausa, e la grande protagonista Daniela anche lei ha deciso di prendersi una pausa, ma attenzione, perché quando si ferma un macchinario e un ingranaggio nella piccola radiolina di Mancusi International ci sono un po' di scompigli. Daniela,
1: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, non sono sparita, non vi preoccupate,
0: no,
1: che non
0: va
1: sono
0: bene.
1: Sparita.
0: Ok.
1: Però cosa? Volevo dare alcune comunicazioni.
0: Oh, però con calma, Daniela, Mi raccomando, sempre prolissa, che per fare un discorso ci mettiamo una settimana, Magari mettiamoci meno.

0: la Giovanna.
1: Allora Daniela, la prego, abbia pietà di me, perché lei il dono della sintesi non sa minimamente dove sta di casa, quindi mi raccomando, perché non ho tutto l'appuntamento, mi fa calare lo share. Quali sono le comunicazioni? Alcune comunicazioni di Daniela, ve la ricordate Daniela? Lei è la ragazza della carta a terra che dopo il lockdown era tornata a uscire con una sua amica e una signora all'interno della passeggiata lungomare voleva chiamare la polizia perché, secondo la signora, Daniela aveva lasciato la carta a terra. Allora Daniela, cosa succede?
2: Molto, che c'è? Importante.
1: Sì, molto importante.
2: Per favore, okay. Potreste ascoltarle,
1: sì.
2: Tutti.
1: Va bene, ascoltarle tutti, sì, basta che fa veloce.
2: Per favore,
1: veloce.
2: Almeno forse, sì. Una volta per, okay, tutte sono chiara.
1: Ok, ok.
2: Allora, io sono, sì, molto schietta,
1: ah,
2: e
1: bene,
2: diretta. Io,
1: okay,
2: sono riuscita,
1: sì, cosa?
2: A,
1: sì, a
2: trovare
1: cosa?
2: Un biglietto a,
1: sì,
2: poco prezzo.
1: Daniela, sia sintetica cortesemente.
2: Sì, di Radio Tori in qualche modo.
1: Sì,
2: detto, ma
1: quindi?
2: E quindi...
1: Quindi?
2: Non vi ho detto nulla.
1: Per fare
2: sta
1: cosa?
2: Fatto che,
1: sì,
2: non è perché io sono venuta qui da
1: dove?
2: Veronica...
1: Ah.
2: Sono venuta in vacanza.
1: Ma come no? Ma scusi, lei va dalla sua amica Veronica e poi ci viene a dire che non è in vacanza. Ma che è, pazzita?

0: amici radioascoltatori, ma voi un diario segreto l'avete mai tenuto? Beh, questo è l'argomento di oggi della nostra matrona, giù alla reception.
1: Ciao a tutti. Salve. Ragazzi, spero che vi piaccia l'argomento del giorno.
0: Sì, sì, mi piace tantissimo il suo argomento del giorno, tantissimissimissimissimissimissimo, e lo porto qui nel mio cuore. Allora, l'argomento del giorno, quindi lei lo tiene, il suo diario.
1: Allora vediamo. Il mio primo diario segreto.
0: Quanti ne ha avuti, scusi, di diario segreto?
1: Io lo scrissi all'età di forse 6 anni, 5 anni e mezzo.
0: 5 anni e mezzo sapeva manco scrivere, scusi, ma non è vero, ma non sa neanche spiccicare una parola. Allora come faceva a scrivere il diario voglio dire, segreto, già all'età di 5 anni e mezzo, 6? Ma stia zitta, mi sta dicendo, io non ci credo.
1: Perché io iniziai a scrivere molto presto, tipo a 5 anni io sapevo già scrivere.
0: Ah, a 5 anni lei già sapeva scrivere, però il problema è che non sa parlare all'età di 50 anni, ha capito, ma non c'è quello di problema.

0: quanti di voi a 5 anni sapeva quanti di voi a 5 anni sapevano già scrivere? Alzate la mano, la manina, siamo a scuola. Visto che comunque sia già il periodo di tornare dietro i banchi di scuola, amici radioascoltatori, lo so, magari prima mi sono lasciato un po' andare, potevate darvi da fare un pochino prima, però se vuol dire sta cosa, oh, mannaggia la miseria. Magari però avete fatto anche i compiti delle vacanze, vero? Sei tutti a fare i compiti delle vacanze. Mi raccomando, in bocca al lupo a tutti gli studenti che da questa settimana fino alla prossima con i corsi di recupero. Ecco, li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra primissima pausa, ma anche per prendere e per scrivere un diario. Anche io vado a scrivere un diario, dai, da tra poco.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Il nostro sogno di mezz'estate che si sta per tramutare però anche in autunno, ragazzi, direi proprio di sì. Amici radioascoltatori, la prima settimana di settembre rigorosamente in onda in diretta, salutando agosto. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, c'è Simone Papini a tenerti compagnia, pensieri, parole d'autore e anche spese scolastiche. Possiamo dirlo, visto che ci siamo? Ecco, sì. Parleremo anche di Blue Vacation, come ogni anno, perché tutti coloro che sono stati in vacanza possono soffrire di Blue Vacation dai 5 ai 10 giorni, tutti coloro che non sono stati in vacanza possono soffrire di, posso dire, un po' di giramenti, perché magari non l'hanno scelto. Tutti coloro che invece scelgono di non andare in vacanza perché sono già in vacanza. Tutti i settembrini, 7 milioni e mezzo di persone che si spostano. Andremo a scoprire ovviamente anche il popolo dei settembrini. I bambini piccoli, i nonni, i genitori, i neogenitori che possono spostarsi. Tutti coloro che hanno la possibilità di godersi il mare con le spiagge che non si svuotano ma si popolano di altre popolazioni, ecco, e di altri eventi sicuramente molto più dilatati rispetto al mese d'agosto, rispetto alla settimana di Ferragosto, rispetto all'alta stagione. Benvenuti, bentrovati, questo è un sogno di mezz'estate, almeno fino al prossimo sabato 19 settembre, quando tra l'altro 19 settembre e poi dal 21 apriremo ufficialmente la 15ª stagione radiofonica artistica del sottoscritto, tanto per dire, con tante novità. Avremo anche un grande che aprirà con me questa grande nuova avventura di un network, più di questo non vi posso dire, non per scaramanzia ma perché è bello l'attesa. Il 19 settembre vi aspetto ovviamente in quel di Orvieto, ecco, Disability Pride, Disability Factor, vi aspetto. Non prendete impegni, è Piazza della Repubblica, tutto libero. Proprio come noi siamo liberi e nella nostra libertà pensieri, parole d'autore e grandi note.

Un solo sogno, un solo momento, un solo istante, per ricordare ciò che ci è appartenuto, che rimane comunque nei nostri cuori, nei nostri desideri. Un solo istante, un solo momento, prima di svogliarci e destarci e capire che il tempo indissolubile passa, trascorre comunque come una goccia che nell'acqua rimane comunque con il suo vapore, poi se ne va, lontana da noi, fino a ricordare che tutto ciò che abbiamo vissuto deve essere servito a qualcosa, per migliorare la nostra vita, per ricordarci che nulla è eterno, perché tutto ciò che fluisce, scorre, se ne va lontano, e tutto ciò che fluisce scorrendo rimane tutto nella mente e nel cuore di chi l'ha vissuto. È soltanto un istante ancora per fermarci e ricordarci chi siamo. Philibert, un sogno di mezza estate. Sulla tua onda nazionale.

davvero riesce a vederlo. Certo, non si riesce a vedere davvero ciò che guardiamo. Altrimenti non stiamo vivendo, stai semplicemente registrando immagini. Ma esiste anche una differenza tra vedere e sentire. Vedere apparire, innanzitutto agli occhi degli altri, significa riconoscere ciò che è davanti a noi. Sentire invece significa permettere a ciò che vediamo di attraversarci. Puoi vedere una persona soffrire senza sentire il suo dolore. Questo può accadere. Puoi vedere un'ingiustizia senza però percepirne il peso. Puoi assistere alla fine di qualcosa e continuare la tua giornata come se nulla fosse. Gli occhi registrano. Il sentire coinvolge ed è proprio nel passaggio del vedere al sentire che comincia la vera consapevolezza. La comprensione è tutta un'altra cosa. Puoi capire perfettamente che qualcuno ti dice qualcosa, ti racconta, riconoscere le parole, cogliere il significato, le lettere e persino essere capace di spingerci oltre e andare avanti. Ma comprendere è qualcosa di diverso. Comprendere significa che ciò che hai ascoltato, hai attraversato la superficie ed è arrivato in un luogo più profondo, dove non puoi più limitarti a osservare. Devi confrontarti con ciò che hai incontrato. Per questo due persone possono assistere, vedere allo stesso evento e uscire con due realtà completamente differenti. Hanno gli stessi occhi, ascoltano le stesse parole, vivono nello stesso tempo, quello storico, eppure una vede ciò che l'altra non riesce nemmeno a percepire. Non è necessariamente una questione di intelligenza. È una questione di coscienza e di disponibilità interiore, perché vedere veramente significa accettare il rischio di essere modificati da ciò che si vede. La realtà, quando viene percepita fino in fondo, non è mai completamente innocua. Può mettere in discussione convinzioni, abitudini, appartenenze e sicurezze. Ecco perché talvolta chi tenta di far ragionare gli altri non viene ascoltato ma percepito come una macchia. Non sta semplicemente portando un'opinione diversa. Sta tentando di aprire una porta che qualcuno ha scelto di tenere chiusa, semplicemente per questo. Una coscienza integra non è una coscienza che sa tutto. È una coscienza capace di stare davanti a ciò che non sa, senza riempire immediatamente quel velo e quel vuoto che una certezza non è, e la capacità di sostenere la complessità, la contraddizione, perfino il dubbio. E quella contraddizione in cui davanti a ciò che accade non domandi soltanto è vero o ma anche no. Che cos'è? Che cosa sta accadendo dentro di me? Perché? Il viaggio della consapevolezza non consiste nell'andare sempre più lontano, ma nel diventare capaci, veramente e non a parole soltanto, capaci di scendere sempre di più in profondità. Bisogna scendere sotto le opinioni, sotto le convinzioni ereditate, sotto la paura, sotto il bisogno di avere ragione. Scendere fino a quel nucleo nel quale non possiamo più nasconderci dietro a ciò che pensiamo, perché cominciamo a incontrare ciò che siamo davvero. Ed è proprio qui che molti si feriscono. Non sempre siamo pronti ad affrontare noi stessi. A volte preferiamo il rumore alla domanda, l'abitudine alla trasformazione, l'obbedienza alla responsabilità. Dormire può essere molto bello, molto comodo, ma svegliarsi è meglio, perché quando ti svegli davvero, alcune cose non può più continuare a farle nello stesso modo. La coscienza infatti non è soltanto luce, è anche responsabilità. Più diventa difficile fingere di non aver visto,
più senti, più diventa difficile comportarti come se nulla fosse. Più comprendi, più dimentichi e più capisci le possibilità, attribuendo poi delle sensazioni diverse. La consapevolezza non ci rende necessariamente migliori, ci rende più responsabili e ciò che scegliamo di essere è diverso. È quello che comincia nel momento in cui una persona incontra qualcosa che potrebbe cambiare il proprio modo di vedere le cose, per paura o per comodità di voltarsi dall'altra parte. In questo senso, ignorare può diventare una forma di obbedienza. E vivere comunque nella stessa vita è forza, le forze, è proprio questa forza, è la differenza tra vivere semplicemente dentro il mondo e cominciare finalmente ad esserci veramente. Antonio Ruben, un sogno di mezza estate, pensieri, parole d'amore, di vita.

0: per tutti coloro che amano strimpellare la chitarra almeno una volta nella vita. Adesso non so se la generazione Z piuttosto che la millennial la suonate ancora la chitarra in spiaggia? Purtroppo assistiamo periodicamente a delle notizie abbastanza imbarazzanti, per non dire drammatiche, dei pestaggi, le grigliate che vanno a finire male. Nel mese d'agosto è deceduto un ragazzo 18enne mentre appunto si era organizzato con i suoi amici, se non vado errato, in provincia di Bari, per passare una bella serata, e poi purtroppo ci ha lasciato la vita. Perché? Perché la vita, diciamo che è cambiata, non vogliamo fare i vecchi, non facciamo i vecchi, perché no, non possiamo dire che si stava meglio quando si stava peggio, però diciamo che insomma ci sono delle difficoltà, ecco, tanto per dire. Ma questo è Il Pescatore, uno dei grandi classiconi che se suoni la chitarra te la suoni in tonalità di Do maggiore, neanche un diesis, quindi volendo per le prime avvisaglie di un meraviglioso concerto con gli amici, penso che si possa fare, no? Il Pescatore, il grande poeta, se mai ce ne fosse bisogno, un sogno di mezz'estate. Noi siamo qua a tenervi compagnia, prima settimana di settembre, messaggi che stanno arrivando. Simone, non ci posso pensare, comunque non soltanto che iniziano le scuole, ma soltanto anche a livello di spesa. Assolutamente sì, perché è uscita come ogni anno, è comunque aumentato il paniere tra il corredo scolastico, si parte dall'elementare alle medie, e comunque tra virgolette ci si in qualche modo salva, possiamo dire salva, ecco. Ci si può salvare l'elementare e le medie, perché generalmente nei comuni e nelle province i bambini vengono e le famiglie vengono comunque supportate a livello economico con il sostegno dei libri. Poi arriva però i dolori, tra virgolette, a livello economico un po' alle superiori. Tra le medie e le elementari si spende dai 500 ai 1000 euro. Certo, c'è il corredo scolastico, c'è la cartella, c'è il grembiule, che comunque è tornato sono assolutamente d'accordo, negli istituti, così almeno non c'è il problema delle marche, soprattutto per i bambini. Ecco, però c'è la marca del diario, la marca della cartella, la marca dello zaino, la marca comunque sia dell'astuccio, quello c'è, comunque sì. E poi passiamo ovviamente a chi è in questa settimana di settembre, sicuramente anche alle superiori. Si parte da 700 fino a 1800 euro a figlio, tanto per dire, i libri di scuola, libri di testo. Raramente viene usato comunque il libro di testo di un fratello più grande o comunque del cugino più grande, perché vengono cambiate generalmente anche la casa editrice, tanto per dire, e vengono cambiate anche a volte gli autori, quindi è quasi impossibile stare dietro poi al programma, anche se poi gli argomenti sono gli stessi, però devi stare dietro al programma e non è facile. Ed è la settimana, questa settimana, già dalla scorsa, la settimana dei corsi di recupero per tutti coloro che insomma durante l'anno scolastico 25-26 potevate fare meglio, ragazzi. E poi riapriranno le campanelle dal prossimo 7 di settembre fino al 17 di settembre, poi anche con accordi di istituti scolastici, le regioni, le province, dando un'occhiata così molto veloce, come abbiamo fatto la scorsa settimana, un po' così a campione. Dal 7 al 17 si riparte, le campanelle torneranno a suonare, ecco, viva questa cosa. Settembre è un po' quel mese di gennaio, ne parlavamo anche in Tempo Zero Everyday durante le mattine con Giuseppe Licciardi sulla nostra antenna. Effettivamente settembre è un po' il mese di gennaio, no? Sembra un po' l'inizio dell'anno, riaprono le fabbriche proprio questa settimana, anche gli studi commerciali, i lavori. Sicuramente se lavori a livello statale difficilmente comunque il tuo ufficio viene chiuso, però diciamo che il lavoro, agosto è quel mese un po' più addormentato in Italia, in molta parte d'Europa, comunque così, perché fa bene. Allora risvegliamoci in questa prima settimana di settembre, parleremo anche della Blue Vacation, dicevamo, durante l'appuntamento di questa prima settimana di settembre, perché tutti coloro che allora vanno adesso in vacanza sono i settembrini, quelli magari un altro tipo di pubblico, ecco, magari le famiglie con i bambini piccoli, i nonni con i nipoti, tutti coloro che magari lavorano in smart working e dicono vabbè, allunghiamo un attimo, facciamo, se ovviamente il tuo lavoro te lo permette, facciamo una domanda, basta rimanere comunque in Italia e nella comunità europea in un certo qual modo me la posso permettere, però insomma devi lavorare, è un'altra storia. E tutti coloro che si sono tenuti le ferie invece, giugno, luglio, agosto, magari avete un po' tirato il collo come una giraffa, uno struzzo, è arrivato il mese di settembre, 8 milioni e mezzo di italiani, il mare viene comunque scelto dalla maggioranza, ma come abbiamo scoperto in questo mese estivo di luglio e di agosto, la montagna sta andando veramente forte, e ovviamente i vari agriturismo, dal produttore al consumatore, ecco, anche noi dal produttore al consumatore di musica, siamo noi che ascoltiamo la musica e con i pensieri e parole d'autore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la prima pausa.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
6: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste, ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia, c'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, o frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre in Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronix che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza, ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo, parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza, ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte, dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chapter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo scontrare a suon di canzoni quelli che amavano ballare la musica un po' più raffinata, un po' più house, e quelli che hanno sempre preferito la cassa dritta e le canzoni belle potenti. Che siate di questa o dell'altra fazione, preparatevi a saltare, perché la Time Machine di oggi sicuramente vi stupirà. Iniziamo con un brano del 1998, loro sono famosissimi, sono gli Extreme, e la canzone la state già sentendo, si chiama Love

pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Nesa e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine, cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più come dire addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997, loro sono un progetto eurodance italiano, si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la canzone si chiama

Bella, bella, bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

Questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto. Lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La vie c'est fantastique. La vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

Bella, bella, bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, da discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e

0: stop.
1: E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Fra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li aiutate a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due abitudinali e tu lo sai. A parlar di.
4: Di
3: modi e di abitudini.
4: Complemento di specificazione.
3: Dobbiamo specificare.
4: Risponde alla domanda di chi, di che cosa.
3: Ti ricordi? Chi o che cosa parliamo? Parliamo oppure, di abitudini e di frasi
4: oppure
3: che cadono in disuso, prego.
4: Come diceva il famoso cantante, per colpa di chi? Per colpa di chi? Di chi?
3: Nota intro di un brano di Zucchero, ma attenzione, parliamo oggi di modi di dire che cadono in disuso perché sono cambiate le mode.
4: Oh.
3: I modi e le mode cambiano.
4: Quindi i tempi cambiano.
3: Esatto.
4: E allora le cose vanno in disuso, non si usa più dire, anche perché ci sono tante cose nuove e in questo forse, dico soltanto forse,
3: sì,
4: la tecnologia aiuta e velocizza,
3: sì,
4: il decadere dei,
3: ecco,
4: modi
3: bravo,
4: di
3: bravo,
4: che
3: bravo,
4: c'erano
3: bravo
4: nel passato.
3: Quando una volta non ci si cercava su WhatsApp, ma si citofonava e rispondevano le madri. Chi è?
4: e tu avevi paura e non rispondevi.
3: Esatto. Ne parliamo meglio perché abbiamo tutta una puntata,
4: sì,
3: davanti.
4: Intanto, attenzione, signori, cosa c'è adesso?
3: La nostra sigla.

0: Pala!
1: Hai capito?
0: Ed eccoci.
1: Hai capito?
0: Ed eccoci qui dopo la nostra sigla.
1: Sì.
0: Come dire, è un momento di reset, no?
1: Sì.
0: Ufficialmente si apre la puntata di Shadow Talk. Tutto quello che c'è stato prima della sigla,
1: sì,
0: noi non rispondiamo della responsabilità, no, di quanto accaduto, di quanto detto su tutto quello che c'è stato prima.
1: Ah sì, è così che funziona. Non lo so se da contratto.
0: Poi c'è la sigla, fa da reset e inizia ufficialmente la puntata di Shadow Slide.
1: Anche perché la radio parla una volta sola. Ci ascoltate
0: modo
1: voi.
0: Di dire,
1: grazie,
0: modo di dire.
1: Modo di dire. Grazie al nostro sito www.senzaradio.com. Ci ascoltate anche in varie repliche. Ma attenzione, la radio parla una volta sola è un modo di dire legato a qualche decennio fa. Perché
0: esatto,
1: oggi invece
0: non si usa più dire.
1: Dato
0: la
1: che non ci telefoniamo più, ma chattiamo e rimane tutto scritto e registrato. Si parla tante volte.
0: Anche se, cioè, tu vuoi ascoltare un programma in diretta, anche in TV, per esempio, non ti perdevi quel programma perché altrimenti quel film, quella trasmissione era persa e non potevi più recuperarla. Oggi invece,
1: ma anche nella nostra
0: c'è
1: comunicazione.
0: C'è tutto un flusso di streaming che ti permette di poter ascoltare ogni quanto vuoi.
1: Esatto, esatto, cosa che si ripercuote nel nostro modo di comunicare.
0: E quindi la radio parla una volta sola era un modo di dire che oggi non è, come dire, non è più
1: contemporaneo. Esatto, invece contemporanea è la nostra musica di apertura, come sempre l'angolo
0: Tunes.

0: E che tunz tunz amici, iniziamo sempre con questa carica,
1: grande emozione, grande energia, il tunz tunz che ci permette comunque di vivere quelle sì, le emozioni, magari le vivi e sono sempre una volta sola le vivi, perché le emozioni non sono mai uguali, no?
0: È vero.
1: E questa è la magia della musica.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Che ti permette di vivere quell'emozione e poi magari tu riascolti la stessa canzone, vivi un'emozione simile ma che non è proprio uguale a quella che hai vissuto prima, quindi è proprio una magia.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Oggi che si parla sempre tra un po' di musica, quella selezionata dallo Shadows Light e il nostro dire dei senza radio, si parla di abitudini che sono cambiate e quindi verosimilmente cambiano i modi di dire. L'emozione del telefono oggi non è più paragonabile a quella del telefono fisso, che esiste ancora, specie negli uffici. Qualcuno a casa ce l'ha anche il telefono fisso, ma non c'è più quel brivido. Quando ti piaceva una tipa o un tipo, che si faceva? Prima dovevi andare a beccare il numero, dalla rubrica telefonica.
1: Quindi dovevi sapere un nome, almeno un cognome.
0: Facciamo che la lei che ti piaceva, che hai conosciuto e che non poteva darti un contatto social o un telefonino, che facevi? Dal cognome andavi nell'elenco, la rubrica telefonica.
1: Il problema
0: se
1: è,
0: si chiama Rossi,
1: esatto, se era un cognome comune dovevi come dire snocciolare tutto, per esempio Rossi o Bianchi, che sono i cognomi molto molto comuni. E ci sono 32 pagine di... C'erano, perché adesso io non vedo più un elenco telefonico, non so da quanto
0: quindi
1: tempo.
0: Quindi fatta la secernita dei possibili numeri, cominciava la stalkerizzazione.
1: Oh, cominciava la telefonata.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Famiglia Rossi?
1: Famiglia Rossi, sì, cercavo Susanna.
0: No, ha sbagliato il numero.
1: Ah, ok, non c'è nessuna Susanna.
0: Secondo tentativo, terzo tentativo, settimo tentativo. Oh. Famiglia Rossi, c'è Susanna?
1: E magari
0: sì,
1: c'era la Susanna, ma non era,
0: ma
1: la
0: lei
1: Susanna
0: chi è
1: in questione.
0: Ah, pure, anche questo.
1: Poteva essere, sono Marco. Ah, ok, te la passo. Ehi, Susanna, ciao, sono Marco. Ti ricordi, ci siamo conosciuti? Ma chi sei?
0: Descrizione.
1: Ma chi ti conosce?
0: Porta il
1: ma
0: cappello.
1: Io non so chi sei.
0: Gli occhiali? Il cappello com'è?
1: Era lunga, ragazzi, era lunga.
0: Sì.

0: Shadows Light.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Shadows Light, eccoci qua con il Senza Radio Studio, vi teniamo compagnia e in qualche modo diciamo tentiamo di portare avanti quella che è una trasmissione, ma
1: e oggi vi parliamo di quei modi di dire, di fare, di quelle abitudini che non si usano più, eh? Abbiamo parlato poco fa del brivido caldo. Hai presente il brivido caldo dell'utilizzo del telefono fisso? Mm. Mi fa venire in mente quando ci guardavamo quei film e quelle canzoni anche neomelodiche di un tempo, sì, che parlavano di telefonate e ci dava l'appuntamento. Allora, giorno tot, alle ore tot ti chiamerò, fai fare un solo squillo e rispondi tu.
0: Ecco.
1: E proprio quando ti risponde, pronto, tu inizi. Pronto se tu non riattacca,
0: mamma mia,
1: fammi parlare con te. Cioè,
0: le canzoni, non fare tutte per forza.
1: Però
0: le canzoni davano una fotografia del tempo che fu.
1: Poi magari tu eri convinto di parlare con la tua amata, col tuo amato, e invece c'era dall'altro lato del telefono il papà o la mamma che si ascoltava tutta la cantilena. Pronto se tu, quando ti amo, voglio stare con te. E rispondeva, okay, poi male.
0: C'era anche una canzone di Modugno. Piange il telefono. Tornando, perché oggi stiamo parlando di mode che cambiano perché cambiano i tempi e le tecnologie, sì, l'utilizzo del brivido di chiamare una ragazza o un ragazzo che vi piaceva al telefono fisso con la paura prima di sbagliare numero, ma soprattutto di beccare il genitore che sentendo la tua voce dici: ma tu chi sei, cosa vuoi da mia figlia?
1: Ti vengo a cercare, ti vengo a prendere, sei nella cabina sotto casa. A proposito di cabina telefonica, ragazzi,
0: lì a sudar freddo,
1: non c'è più la cabina telefonica,
0: che peccato. E quindi succedeva che per iniziare una storia, altro che update, altro che WhatsApp, altro che Instagram, altro che nickname, c'era di avere coraggio, di affrontare addirittura i genitori.
1: Sangue freddo.
0: Però se ti andava bene, magari ti passavano la tipa, il tipo.
1: Sì, è vero.
0: E iniziava una timida conversazione che era deviata perché il padre era lì che ascoltava dall'altro telefono.
1: E quindi bisognava parlare in codice. Inoltre dovevi anche raggiungere l'intento di potervi incontrare fuori.
0: E come vi trovavate senza condividere la posizione?
1: Non era facile.

0: Shadows Light, niente di serio, modi di dire mode, in
1: è
0: disuso.
1: Mode, modi e modi di fare.
0: Esatto.
1: Ah, io ho visto qui c'è qualcosa che dice andare a ramengo.
0: Cioè?
1: Cosa vuol dire andare a ramengo? Giocare a ramino?
0: No, è un'espressione un po' antiquata che indicava un fallimento, ah, andare in rovina. Ecco, ah, modi okay. di dire che anche se non cambiano, diciamo, il modo di adattarsi, cadono in disuso per un discorso anche di slang, non per altro. Però sono tanti, diciamo, gli aspetti della vita che cambiano. Abbiamo parlato ovviamente delle esperienze del telefono, che oggi chiaramente il rapporto che tutti abbiamo con il telefono è ovviamente, diciamo, diverso. Ma andiamo ai modi di dire. Avete mai sentito il modo di dire avere la luna di traverso?
1: Oh, io sì, quando ero piccolino sì, ora lo sento un po' di meno, però c'è.
0: Oh.
1: Espressione che indica che cosa?
0: Quando uno si sveglia e non carbura.
1: Okay.
0: Ti sei alzato con la luna storta.
1: Quando ti sei alzato con la luna storta, con la luna di traverso, ti sei alzato col piede sbagliato.
0: Esatto.
1: Oggi chissà come si usa dire.
0: Ti sei alzato.
1: No, non ti sei alzato chill.
0: Sì, no.
1: Qualcosa del genere.
0: Cambiano i modi, però poi alla fine forse i contenuti sono uguali.
1: I contenuti sono sempre quelli. Cambia il modo di dire. Che io ho capito che quando tu sei nel chill, quando stai chill, vuol dire che sei tranquillo, sei nel tuo.
0: Esatto. E quindi?
1: Quindi hai la luna.
0: Keep calm, take it easy.
1: Ma keep calm ormai non si usa più.
0: Keep calm già è obsoleto.
1: Ormai c'è il chill.
0: Ma la musica invece non diventa mai obsoleta.
1: La musica è sempre quella e ci fa sempre stare bene. E allora stiamo nel chill.

0: E quindi siamo rimasti veramente nel chill, il beat è quello giusto all'interno dello Shadows Light, un programma fatto di musica principalmente, ma anche di alcune considerazioni scellerate dei due speaker che conducono.
1: Esattamente sì, noi siamo Essenza Radio, lui è Andrea Lombardo, io sono Angelo Franzone, siamo due scellerati che ogni tanto prendono un argomento, lo mettono in luce, ne ridono insieme delle ombre. Oggi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a riprendere quelli che sono un po' i modi di dire, i modi di fare che non si usano più. Quindi quelli dei boomer, eh? Sai che l'altro giorno mia figlia mi ha detto che se io dico boomer sono un boomer, perché non si usa più neanche dire boomer.
0: Ma quanto dura ormai un vocabolo?
1: Dura pochissimo, quindi il tempo che noi lo impariamo è già andato in disuso. I giovani, i giovanissimi ti dicono guarda quello che dice ancora boomer. No, io l'ho imparato oggi, boomer.
0: E quindi sei proprio un boomer al quadrato.
1: Un boomer, boomer, boomer.
0: Esatto, esatto, troppi modi di dire, sì, dettati dalla velocità della condivisione.
1: È vero, è vero, è vero.
0: C'è troppa condivisione. E invece un tempo andava tutto forse un po' più lento rapportato a oggi. Parlavamo delle cabine telefoniche, parlavamo dei gettoni. Perché non solo la monetina o la scheda, c'era il gettone
1: telefonico, il gettone telefonico numerato, ed era poi dovevi andare a trovare o c'era la cabina munita di cambio, quindi c'era la macchinetta che ti cambiava i soldini, le monetine in gettoni, sì, o dovevi andare a trovare dentro qualche bar, dentro qualche tabaccaio, qualcuno che ti cambiasse i gettoni. Sì, che ti cambiasse, sì, le monete in gettoni per poter telefonare.
0: E il gettone da ricerca?
1: Questa è una cosa che viene prima della scheda telefonica, ma, che anch'essa è caduta in disuso.
0: Ma allora, i ragazzi che ci stanno, tu ragazzo che ci stai ascoltando, tu che sei abituato lì a scrollare nella tua cilia facendo un riferimento alla puntata scorsa, cioè ci prendono per preistorici.
1: Ma sì ragazzi. Allora, a proposito di telefoni, telefonate, telefoni fissi, telefoni delle cabine telefoniche, di gettoni e di schede telefoniche che si collezionavano.
0: Beh certo, poi c'era
1: perché
0: la moda.
1: Nel retro della scheda
0: ci mettevano,
1: c'erano tutte le varie le pubblicità, immagini, c'erano delle immagini, delle cose, c'erano le schede in edizione limitata,
0: sì,
1: e quindi tu lì spendevi, telefonavi e collezionavi.
0: A proposito di gettoni,
1: di altri tempi, i tempi che furono.
0: A proposito di gettoni, mi vengono in mente i gettoni delle sale giochi, altro che PlayStation, Xbox.
1: È vero, c'erano le sale giochi un tempo.
0: Un tempo per i videogiochi c'era solo la sala giochi.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: fermati!
1: E quindi, amici, noi siamo ancora qui. E voi?
2: E voi siete qui con noi a cercare di capire, di ricordare insieme a noi quali sono i modi di dire, i modi di fare. Me ne viene in mente uno, no? Quando una persona ti parla di una cosa, poi tu a un certo punto lo fermi e dici no, aspetta un attimo, riavvolgi il nastro. Per dire, ripetimi quello che mi hai detto in maniera... Ora, se tu lo dici a un ragazzetto di 10 anni, 12 anni oggi, ti guardi e dici, ma che vuol dire riavvolgi il nastro?
1: Appunto, perché sono
2: non lo sanno.
1: Modi di dire legati a un tipo di vita che si faceva in un periodo. È un po' come dire essere un pezzo da 90. Pezzo da 90, perché si dice pezzo da 90?
2: Ecco, perché
1: indica una persona sicuramente importante... È un elemento di spicco in una squadra, in un'organizzazione.
2: Artiglieria pesante il pezzo da 90, no?
1: esatto.
2: Così. E mi ricordo, a proposito di riavvolgere il nastro...
1: Ecco, che, le cassette VHS.
2: Noi che abbiamo iniziato in tempi preistorici...
1: Sì.
2: E le cassette che tu con la matita riavvolgevi, rimettevi
1: matita,
2: nel punto esatto
1: o la
2: dove...
1: Bic.
2: O la penna Bic, che comunque quella è sempre rimasta uguale nei secoli, fedele, come l'arma dei carabinieri.
1: Sì.
2: No, non cambia. Beh, mettevi lì, tric, mettevi al punto giusto il nastro e il nastro partiva quando volevi tu.
1: Esatto, riavvolgi il nastro.
2: Riavvolgi le cassettine musicali, oppure
1: il trucco
2: per registrare sopra le cassettine musicali più e più volte.
1: Sì,
2: quello
1: sì,
2: di mettere lo scotch nel buchetto
1: nel
2: quadrato.
1: Gente della nuova generazione, non sapete di cosa state parlando, ma magari i vostri genitori hanno a casa delle cassettine.
2: Chi lo sa, andate a guardare le cassettine, andate a cercare il buchino del retro che serve per registrare o non registrare.
1: Esatto.

0: è quindi una puntata un po' nostalgica, se vogliamo. La musica poi in realtà appiana tutte le epoche, però
1: la musica
0: voglio dire
1: è quella che unisce, quella che è, io dico sempre che la musica è il vero linguaggio universale.
0: Sì?
1: Che abbiamo in questo nostro vecchio pazzo mondo.
0: Però a proposito di cassette, poc'anzi parlavamo di nastri, sicuramente vengono in mente anche i nastri della VHS, cioè dire i film, altro che piattaforme, i film si vedevano in videocassetta.
1: VHS, ragazzi, c'erano dei negozi, sai che poi sono falliti, ma le grandi catene
0: Blockbuster,
1: dove si andava, andiamo a scegliere un film dal Blockbuster da guardare a casa, cioè,
0: ed eravamo contenti.
1: Non è più possibile
0: oggi
1: adesso,
0: oggi hai
1: non
0: tutto.
1: È pensabile una cosa del genere oggi,
0: no, assolutamente no, perché dovevi uscire, c'era anche la fisicità del,
1: certo,
0: del
1: dovevi
0: gesto.
1: Uscire, recarti al,
0: poi torni a casa, poi a casa riportavi
1: e poi dovevi riportare la videocassetta, perché altrimenti ti addebitavano un costo maggiore, perché
0: un po' cose, come succedeva,
1: cose che furono,
0: ma succede anche oggi in alcune biblioteche, fanno il noleggio,
1: certo,
0: del libro.
1: Ancora qualcuno va a prendere i libri in biblioteca, e meno male che ci sono le persone che ancora frequentano le biblioteche.
0: Anche sulla lettura un libro oggi c'è la diatriba se leggere sull'ebook ultima generazione
1: o addirittura farselo leggere e ascoltare un audiolibro,
0: oppure
1: così come anche noi ci è capitato di fare,
0: sì,
1: abbiamo prestato,
0: ci sono tracce,
1: abbiamo prestato la nostra voce per la lettura di audiolibri, e la gente che già non ci sopporta mentre facciamo lo show slide pensa se sente la nostra voce mentre legge un libro.
0: Però lì spezziamo una lancia, in quanto il contenuto ci è dato quando siamo in radio, invece come nello show slide il contenuto non ci è dato,
1: e quindi lo inventiamo,
0: esce il peggio di noi,
1: lo inventiamo, ma quello che non inventiamo sono le emozioni che solo la musica ci può dare, e allora musica per noi.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: Slide. Shadows, Shadows Light.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
2: E rieccoci tornati in onda qui Shadows Light. Adesso invece in questa quarta parte noi usciamo un pochino da quello che è il canonico Shadows Light, perché abbiamo un ospite con noi.
3: Esatto, spesso e volentieri succede quando siamo anche noi ospiti della sede dell'antico Borgo San Giovanni. A Piazza Armerina, ridente cittadina del centro Sicilia, sta per arrivare un evento atteso, devo dire, da anni, perché è anche una storia. Parliamo della Festa dell'Unità, che si terrà il 5 e il 6 settembre presso la Villa Garibaldi, appunto, di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci è venuta a trovare Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici e fautrici di questo ritorno di questa festa.
2: Benvenuta, ciao. Alessandra, ciao.
4: Grazie, grazie Andrea, grazie Angelo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie, grazie, grazie. Allora, parlaci di questa festa che avverrà, appunto, lo diciamo, il 5-6 settembre a Piazza Armerina, esatto, presso la Villa Garibaldi, che è una grande villa molto molto bella. E quindi ci sarà, insomma, questa Festa dell'Unità.
4: Sì, dopo circa 20 anni ritorna appunto a Piazza la Festa dell'Unità, dove si tratteranno diversi temi, dibattiti politici, cultura e famiglia, inclusione e disabilità, una visione comunque di città diversa o migliore rispetto a quella che siamo adesso, in cui...
3: Esatto, esatto, esatto, assolutamente, anche perché poi, dicevi bene, diventa un vero e proprio dibattito a cielo aperto, anche perché abbiamo una location di tutto rispetto all'aperto qui a Piazza Armerina, ma un ritorno dopo anni di assenza.
4: Sì, dopo circa 20 anni di assenza ritorna appunto molto voluta dal circolo del PD locale questa festa, e quindi siamo pronti, siamo carichi, è quasi tutto pronto e non vediamo l'ora che arrivi il 5 e il 6 settembre.
3: Ok, allora per chi ci ascolta dalle zone geografiche, diciamo, più vicine, potete venirci a trovare. Tra l'altro ci sarà uno spazio, possiamo spoilerare, ci sarà uno spazio nostro, ci stiamo già lavorando ad alcune interviste per sentire un po' la gente che vive, che viene a trovare.
2: La caratteristica poi di queste feste dell'Unità è proprio quella di mettere al centro proprio le persone, no? Per cui abbiamo in qualche modo fatto delle interviste, lo possiamo dire, sì. Abbiamo chiesto alla gente comune alcune cose, e che vedremo poi all'interno di un piccolo spazio che ci è stato dedicato, e vedremo la gente cosa pensa.
3: Esatto, esatto, una scaletta pregna. Io ho avuto il piacere durante un briefing, un coffee briefing, di avere, diciamo, visione di quello che si sta organizzando. Ci saranno vari momenti, riusciamo a scarrellare velocissimamente?
4: Vi do qualche assaggino, non posso spoilerare tutto. La mattina, sia del sabato che della domenica, ci sono degli spazi solamente per i bambini, quindi un laboratorio archeologico piuttosto che una mostra fotografica, laboratori manuali, eccetera. Durante il giorno ci saranno vari dibattiti con politici locali e non solo, e poi la sera tanta musica, sia del sabato che della domenica, e poi un momento dove si potrà mangiare tranquillamente panini e salsiccia e bere un bel bicchiere di vino.
2: Bello. Insomma, la musica non manca mai, quindi ci sarà musica dal vivo, e ovviamente, beh, quando mangi un bel panino insieme alla gente, sicuramente sarà un momento conviviale molto molto apprezzato,
3: perché, come dice il saggio, a stomaco pieno si ragiona,
4: esatto,
3: meglio.
4: Esatto, si ragiona meglio.
3: Tra l'altro la componente musicale di intrattenimento, correggimi se sbaglio, è affidata alla Musaica, che vogliamo salutare il presidente Luigi Bartolotti, sì, e sì, il suo entourage. Anche lui spesso e volentieri ospite all'interno del nostro programma.
4: Sì, il sabato sera ci sarà lui.
3: Meraviglioso. Sì, allora sì, appuntatevi sul vostro taccuino, sul vostro smartphone, l'appuntamento 5-6 settembre, Piazza Armerina, provincia di Enna, Villa Garibaldi, Festa dell'Unità, il ritorno, lo possiamo
4: il
3: dire?
4: Il ritorno, sì. Vi aspettiamo numerosi.
3: A proposito di musica, adesso noi mandiamo un brano e prepariamo un collegamento anche con un'altra persona coinvolta, diciamo, in prima persona nell'organizzazione dell'evento. Tra un po' avremo appunto in collegamento telefonico la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso, che spenderà, insomma, due due parole anche lei, per questo sentito evento, possiamo dirlo che
4: sì,
3: è sentito?
4: Sì, sì, sì, sì.
2: E allora state con noi, ascoltiamo un brano e poi sentiamo la voce di Maria Grasso.
1: Il brano che andiamo ad ascoltare è di un caro amico dello Shadows Light, si tratta di Mr. Axel col suo nuovo singolo Cartoline dal futuro, una lettera spedita a chi non ha mai smesso di credere nelle coincidenze, alle emozioni che arrivano prima del tempo, e ci sono canzoni proprio come questa che sembrano una lettera spedita a noi stessi. E allora, Cartoline dal futuro, due persone, due mondi, due pianeti che contro ogni logica finiscono per incontrarsi. E allora Mr. Axel qui a Shadows Light con Cartoline dal futuro.

0: se mi correggerà su questa definizione, la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso. Ciao Maria.
1: Abbiamo il telefono, ciao Maria, come stai?
2: È un piacere sentirvi, bene, benissimo, tra l'altro sono reduce da una serata magnifica, ho ascoltato Stefano Massini
1: bene.
2: Ieri sera in una serata veramente indimenticabile a Selinunte, quindi voglio dire veramente sono molto molto carica
1: bene.
2: E l'ascolto delle parole di Stefano Massini mi ha caricata ulteriormente.
1: Fantastico. Quindi allora siamo pronti per questa festa dell'Unità?
2: Sì, siamo pronti, siamo carichi e vorremmo veramente che questa festa dell'unità segnasse l'inizio di un percorso nella nostra comunità piazzese, un luogo in cui ricominciare insieme, uscendo dai social, dai Facebook, da Instagram e da quant'altro, per poter parlare e guardarci negli occhi e capire cosa questa comunità vuol fare insieme. Ecco, questo okay. È, tant'è che il titolo è proprio questo, no? Comunità.
0: Qualche problema
1: abbiamo qualche
0: di collegamento,
1: piccolo problema di collegamento, perché ci diceva Maria Grasso che era in viaggio, era in auto, quindi è possibile che magari salti. Ci sei, Maria?
0: Il bello della diretta, possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che comunque lei non stava guidando.
1: No, assolutamente, no, esatto. Era trasportata in auto. Beh, ma ora magari proveremo a richiamarla.
0: Allora chiediamo ad Alessandra, che conosce il numero di Maria Grasso, sì, a memoria, di non divulgarlo radiofonicamente.
3: Assolutamente,
0: ma
3: no,
0: tutto live qui, quello che succede nella sede dell'antico Borgo San Giovanni, viene tutto, diciamo, vissuto con voi amici all'ascolto. Sempre con noi dello Shadow Slide, niente di serio che avanza, proviamo a riprendere la linea. Siamo riusciti a ricontattare Maria,
1: rieccola.
2: Allora, stavo dicendo questo, che voglio dire è un inizio, questa festa dell'unità che non si fa a Piazza Armerina da tantissimi anni, penso più di 20 anni, non ho esattamente la data certa, ma penso più di 20 anni, è l'inizio di un percorso in cui spero che questa comunità, che la nostra comunità, segni l'inizio di un discorso, di una comunità che parla, che si confronta sui temi, non solo quelli comunali, ma anche su altri temi, perché il mondo che ci circonda, e noi non siamo in una bolla, e quindi chiaramente quello che succede a livello planetario è qualcosa che poi può entrare anche nelle nostre vite. Io penso che questa è sicuramente una realtà che dobbiamo affrontare.
0: Assolutamente sì. Io avevo in serbo una domanda, che invece in realtà sono due in una. Come mai, secondo te, tanti anni di assenza di questo momento, che io ero piccolino e ricordo comunque, e qual è stata la voglia o l'impulso di riproporla?
2: In questi anni il Partito Democratico a Piazza Armerina magari ha avuto altre priorità, altre difficoltà, e quindi chiaramente la festa dell'unità è passata in secondo piano rispetto a quelle che potevano essere le emergenze, le urgenze che in una comunità sono quotidiane. Dopodiché io a settembre sono diventata segretaria del PD e la prima cosa a cui ho pensato non è tanto facciamo la festa dell'unità, è facciamo qualcosa che ci possa riconnettere con le persone. Ecco, è questo la ragione per cui abbiamo scelto di cominciare con la festa dell'unità, che non è soltanto una festa del non è un luogo di confronto. Mm-hmm. Noi siamo aperti al confronto, quindi tra l'altro viviamo in una piccola realtà
0: che ricordiamo sempre,
1: ricordiamo, eccola,
0: ok, l'abbiamo
1: avevamo perso per un attimo. E allora è bella questa cosa, no? Perché in tempi come quelli nostri, dove è difficile trovare momenti di confronto proprio dal vivo, perché oramai tutto avviene tecnologicamente, avviene tutto sui social,
2: esatto,
1: e invece riportare la gente a potersi

0: confrontare, non per forza su temi che possono essere di una parte o dell'altra, ma su temi che sono in qualche modo universali, no?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, non ci sono temi come voglio dire il lavoro, come le migrazioni, come il lavoro che non c'è e quindi i ragazzi, i nostri figli che vanno a lavorare all'estero, al nord Italia. Questi non sono temi né di destra né di sinistra, sono temi che vanno affrontati politicamente in maniera seria e sia da una parte che dall'altra, e noi nella nostra piccola, tra virgolette, piccola realtà che è quella di Piazza Ermelina, questa cosa la possiamo fare.
2: No, meraviglioso. Bene. Allora, complimenti per l'iniziativa, voglio dire anche tra virgolette il coraggio di riproporsi e scendere tra la gente e con la gente, complimenti.
1: Invito veramente tutti e tutte a partecipare, non vi lasciate fermare davanti alla festa dell'unità, pensate, oltrepassate quella soglia, perché ci sono persone che vogliono ascoltare.
0: E allora rinnoviamo l'appuntamento il 5 e 6 di settembre a Piazza Ermelina presso la Villa Garibaldi, appunto questa festa dell'unità che deve essere un'unità di esseri umani, ecco, la possiamo come dire chiamare così, e quindi vi aspettiamo, ci saremo anche noi, ci sarà Maria Grasso, ci sarà la nostra Alessandra Fasanaro che è qui in diretta con noi e insomma
1: comunali, ci sarà Dario, ci sarà Andrea, ci saranno tanti amici.
0: Perfetto.
1: Vi aspettiamo.
2: Benissimo, grazie Maria, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao, Maria. Alla prossima.
2: Ok, allora noi in conclusione ancora con la presenza, la piacevole presenza di Alessandra qui con noi, siamo in chiusura anche di intervento e di puntata, e a te la parola, forse per un appello, forse anche per un ultimo invito, ecco.
3: Sì, appunto come diceva Maria, è una festa aperta a tutti, noi siamo pronti all'ascolto di tutti, accettiamo consigli, critiche, però deve essere una festa per tutti, quindi vi aspettiamo giorno 5 e 6 settembre alla Villa Garibaldi, Piazza Ermelina, provincia di Enna.
2: Meraviglioso. Possiamo sottolineare, abbiamo ancora qualche secondo, un momento tutto nostro che ci avete voluto affidare,
3: esatto.
2: È quello che ci sarà il 6 settembre alle 18.30, sì. Dove praticamente verrà per la prima volta proiettato quello che stiamo realizzando in questi giorni, intervistando la gente comune nel nostro comune di Piazza Ermelina, e ce ne sono di cotte e di crude, lo anticipiamo.
3: Curiosa di vedere.
0: Va bene, allora
2: grazie Alessandra.
0: Noi
3: grazie a voi.
0: Ovviamente il 5 e 6 settembre per la festa dell'unità, mentre lo Shadows Light ritorna la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, vi salutiamo, grazie Andrea Lombardo,
2: grazie ad Angelo Franzone,
3: grazie a voi ragazzi, Fasanaro. Un saluto a tutti
0: e ciao, grazie a Maria Grasso,
2: puntata.
0: Ciao, alla prossima.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

buone vacanze anche in questo straordinario mese estivo di agosto. C'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che al numero 20 rientra Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: Un'estate straordinaria con la Italian Chart. Stanno suonando le 20 canzoni più programmate in Italia, al numero 19, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

sono stabili alla posizione numero 19. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo trasmettendo le 20 canzoni più richieste nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito al microfono. E allora continuiamo. Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera.

Ovunque voi siate in questo straordinario mese d'agosto, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono. Questa è la Italian Chart al numero 16, sale Achille Lauro, La città degli angeli. Angeli.

Benvenuti nella Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Al numero 15 Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

guadagnano posizioni Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira questa settimana alla posizione numero 15. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 14 è Stabile Madame con Mama Non Mama. Tanti grandi movimenti all'interno della classifica oggi. E al numero 13 è Stabile Irama con Cabana.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio in Italia questa settimana. Al numero 12 è stabile Safe con Parlar d'amore e al numero 11 fermo anche lui, Jovanotti, insieme ad Alfa e il grande successo dal titolo Buon Vento.

0: Restate lì, non muovetevi, tra pochissimo le prime 10 posizioni.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

buone vacanze anche in questo straordinario mese estivo di agosto. C'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che al numero 20 rientra Dito nella Piaga con la sua

0: Un'estate straordinaria con la Italian Chart. Stanno suonando le 20 canzoni più programmate in Italia, al numero 19, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

sono stabili alla posizione numero 19. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo trasmettendo le 20 canzoni più richieste nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito al microfono. E allora continuiamo. Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera.

Ovunque voi siate in questo straordinario mese d'agosto, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono. Questa è la Italian Chart al numero 16, sale Achille Lauro, La città degli angeli.

Benvenuti nella Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Al numero 15 Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

guadagnano posizioni Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira questa settimana alla posizione numero 15. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 14 è stabile Madame con Mama Non Mama. Tanti grandi movimenti all'interno della classifica oggi. E al numero 13 è stabile Irama con Cabana.

0: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio in Italia questa settimana. Al numero 12 è stabile Safe con Parlar d'amore e al numero 11 fermo anche lui, Jovanotti, insieme ad Alfa e il grande successo dal titolo Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: buon vento!
1: Restate lì, non muovetevi, tra pochissimo le prime 10 posizioni.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
4: Bella bionda, parlo con te.
2: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

buone vacanze anche in questo straordinario mese estivo di agosto. C'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che...

0: Play Music Like.
1: Bentrovati amici e benvenuti a Play Music Like. Siamo pronti per un nuovo viaggio dentro la musica nuova, quella che sorprende, incuriosisce e magari ti conquista al primo ascolto. Musica da ascoltare, da scoprire, da condividere e magari anche da ballare. Alzate il volume, lasciatevi trasportare e preparatevi a qualche bella sorpresa. Inizia Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

Quanto vale una vita quando non è la nostra? Da questa domanda semplice ma profondissima nasce La tua vita veramente, il nuovo singolo dei 21 Rulli con la featuring di Picciano. È un brano che ci invita a fermarci, osservare e riconoscere l'umanità dell'altro, anche quando il dolore sembra lontano, trasformato in una notizia o in un numero. La banda inclusiva romagnola incontra la scrittura di Francesco Picciano per dare vita a una canzone corale, diretta e necessaria. Non uno slogan, ma una domanda che riguarda tutti.

A volte, amici, ci sono storie che finiscono ma continuano a parlarci dentro. Amori difficili, ferite profonde, ricordi che fanno male, ma che ci aiutano anche a capire chi siamo diventati. Alice Ellison racconta tutto questo in Narciso Depresso, il suo nuovo singolo, un brano intenso, viscerale, sospeso tra dolore, lucidità e desiderio di rinascita. A Play Music Like, Alice Ellison, Narciso Depresso.

suono unico, riconoscibile, capace di mescolare Napoli, blues, funk, mediterraneo e respiro internazionale. Facciamo spazio a un brano storico di Pino Daniele, una di quelle canzoni che hanno attraversato il tempo senza perdere energia, personalità e libertà. Un ritmo che cammina, una lingua musicale tutta sua e quella voce capace di trasformare ogni nota in un viaggio. Perché con Pino Daniele non si ascolta soltanto una canzone, si entra in un mondo. E allora alziamo il volume con un grande classico, Pino Daniele, Yes I Know My Way.

rimaniamo nel mondo di Pino Daniele, ma lo facciamo con Gisella Cozzo, che gli rende omaggio con Keep On Moving, una reinterpretazione contemporanea del brano del 1984, con il leggendario bassista Alfonso Johnson. Italiano, inglese e napoletano si incontrano in un sound funk pop internazionale, moderno e vibrante, capace di unire memoria, groove e voglia di andare avanti. Un brano che parla di resilienza, difficoltà e movimento, perché anche quando tutto sembra complicato, bisogna continuare a camminare. Gisella Cozzo con la featuring di Alfonso Johnson, Keep On Moving.

E anche questa puntata di Play Music Like arriva alla fine. Abbiamo viaggiato tra suoni nuovi, artisti da scoprire, ritmi inattesi e canzoni capaci di sorprenderci. Perché qui la musica non segue sempre la strada più prevedibile. Arriva, si fa ascoltare e qualche volta resta addosso. Grazie, grazie per essere stati con noi. Continuate a cercare musica nuova e lasciatevi sempre sorprendere. Da Play Music Like è tutto. Un grande saluto e appuntamento alla prossima puntata. Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Fe-

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste, ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia, c'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, o frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre, Musical Chatter, andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronics, che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza, ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono, e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo, parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza, ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo, e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

my dear. E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chapter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
7: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
8: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
9: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento. Per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto, sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.

E dopo tre anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a quattro mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Eureka, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è

come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio originali amatoriali che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre

Giulia e Brescia hanno scritto questo prezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. E Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità, firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards, e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush-Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.
2: Siamo

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Bruno Rissas insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorse contro.

E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo? Bugie.

ti ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

c'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche a noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre però, prima di salutarvi, vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento ed ascolto su questa emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
3: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

guarda te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977, questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushing in neve con Never Gonna Give.

questa base musicale per farmi salutare, ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422.
5: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
6: Sta entrando nel regno del ritmo. Questo è Remix.

E sono Fabio e oggi c'è un nuovo viaggio nel tempo. Vi invito a salire sulla Time Machine di Remixland, già pronta e con impostata anche questa di una data ben precisa, il 1980. L'hanno accavato un po' da spartiacque tra l'era della disco e gli anni della dance, ma quest'oggi non ascolteremo prevalentemente dischi dance anni 80, come si potrebbe pensare. Daremo spazio a quei brani che non sono nati per essere dei ballabili, ma grazie al lavoro e alla passione di alcuni DJ lo sono però diventati. Un esempio? Allacciate le cinture perché si parte subito con la versione del DJ Fabio Moroso. Ho selezionato per voi la mia banda suona rock del mitico Ivano Fossati.

devo dire che è anche uscito un bel remix questo del DJ Fabio Amoroso. Per dire due parole così di questa mia banda suona rock di Vanno Fossati, in realtà fu pubblicato nel 79, però la sua consacrazione è stata proprio nell'80 ed infatti è stato inserito al 44esimo posto della top 100 di quell'anno. La mia banda suona rock non è altro che la celebrazione della musica come rifugio, la speranza nel futuro e la resilienza contro le difficoltà del tempo. Ed ora un altro pezzo mitico, uno di quelli che ha veramente lasciato il segno. Pubblicata a marzo 1980, fu subito un successo mondiale. Sentivo ovunque, radio, discoteche, feste private, naturalmente nei bar, dove era una delle più gettonate nei jukebox dell'epoca, con Funky Town. Oggi nel remix a quattro mani firmato da Joe Mazzola e Alessandra Forestieri, loro sono i Lipsy Hinch.

E anche Funky Town ha un po' una storia dietro. Pensate che la prima versione di Funky Town fu scritta e prodotta nel 79 da Steven Greenberg, che però veniva cantata originariamente da Fiona Ryan, ma non convinse, fu accantonata. E tempo dopo Roger Dumas suggerì di utilizzare il sintetizzatore per attirarne la voce, che avrebbe così contraddistinto il brano. Fu fatto così, fu fatta cantare da Cynthia Johnson e dallo stesso Steven Greenberg, che in questa nuova veste ebbero il successo che ben conosciamo. Ma torniamo in Italia, perché nel 1980 erano un gruppo il cui frontman era un giovanissimo Enrico Ruggeri, che con Fulvio Muzio e Silvio Capeccia, suoi compagni di liceo e anche amici per quanto riguarda i gusti musicali, fondarono una band alternativa di glam rock, proto-punk, generi che a quel tempo erano poco consueti per quanto riguardava l'epoca. Con i suoi inconfondibili occhiali bianchi, Ruggeri e i Decibel cantarono Contessa, oggi riproposta nel Turatti e Fat Remix del 2026.

0: Ecco, Contessa racconta, o perlomeno parla, di una donna nobile, la Contessa appunto, fredda, autoritaria, che usa gli uomini come oggetti per poi lasciarli, ma è anche una critica ironica e una provocazione contro i falsi miti del 68.
1: Nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà.
0: I Decibel con Contessa parteciparono a Sanremo 1980, giungendo in finale.
2: DJ Dora, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
3: Buon ascolto a tutti!
0: E un altro pezzo che fu pubblicato negli ultimi mesi del 1979, a ottobre per la precisione, ma che il suo successo l'ha avuto nel 1980, è quello di una cantante francese e del suo gruppo, grazie anche alla produzione di due stelle della disco music, nonché fondatori degli Chic, Neil Rogers e Bernard Edwards, che creano un ritmo space, uno space disco così inconfondibile, nella versione remix di Opal FX, Sheila and Black Devotion con la splendida Spacer.

0: Mick non fa fatica ad associare questo disco di Sheila and Black Devotion appunto alla chitarra di Neil Rogers e di Bernard Edwards, perché più o meno sicuramente la base è sempre la stessa. Honey Cancel, il vero nome di Sheila, in questo disco descrive un amore intergalattico e ottiene un ampio successo in tutta Europa. In Francia supera le 500.000 copie vendute, scala le classifiche del Regno Unito e in Italia arriva al massimo al sesto posto nel periodo, ma raggiunge la 19esima posizione nella top 100 dell'anno. Ora un disco che nel 1980 è stato, secondo me, un parere personale naturalmente, uno degli album più belli della storia per quanto riguarda Lucio Battisti, ma però segna anche contemporaneamente la fine di un'era per la musica italiana. Quel disco rappresenta l'ultimo capitolo della storica collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol. Noi oggi andiamo a sentirlo, questo brano che dal titolo intero EP, Una giornata uggiosa, nel remix del DJ Danny P.
1: Intatta con le stesse mutandine rosa, non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l'ornamento di una bella sposa. Dolore ha una giornata uggiosa, ma che sapore

cacciare un amico vero, che non voglia vendicarsi su di lei di un suo momento amaro. E gente giusta che rifiuti di essere preda di facili entusiasmi e ideologie alla moda. Voglio il mio paese vile e dignitoso, ma di colore, un fiume con i pesci vivi allora.

E ho voluto appositamente selezionare questo remix, diciamo molto alternativo rispetto a quello che è la canzone originale. Ha stravolto completamente il sound iniziale, mantenuto quello che è in pratica il ritornello della canzone con la voce originale di Lucio Battisti, anche se praticamente è stato un pochettino aumentato. Tornando un attimo all'album originale, l'album è stato il disco più venduto dell'anno in Italia. Il singolo, però, Una giornata uggiosa, arriva solo al secondo posto in classifica.

e ora attraversiamo nuovamente le Alpi. Loro sono francesi, conosciuti per la testa rasata, la pelle dipinta d'argento, tutte spaziali scintillanti, ma che sanno unire musica elettronica, space rock, synth pop in un sound incredibile. Nei loro concerti fanno smodato uso di laser, fumi colorati, luci stroboscopiche ed effetti pirotecnici innovativi, soprattutto per quanto riguardava gli anni 70. L'Italia accoglie il gruppo come una vera e propria icona musicale. Sicuramente avrete già capito. Con la versione Revoke di Marco Petrino DJ, Galattica dei Rockets.

E questo Galactica rappresentava il punto più alto del momento space rock dell'epoca e è costituito un'atmosfera fantascientifica immediata. I vocaboli filtrati dal vocoder creano così una voce robotica e aliena, mentre i synth incalzanti e la linea di basso in stile disco guidano quello che è la struttura ritmica, mentre il testo non fa niente che descrivere un viaggio nell'universo tra galassie sconosciute. La produzione fonde l'energia della disco dance con le chitarre potenti del rock futuristico. Ma continuate a rimanere con me, siamo solo a metà del viaggio in questo 1980.

0: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: E continuiamo con la musica del 1980 e con una classe infinita, credetemi. Un pezzo elegante nato dalla collaborazione con il leggendario produttore Quincy Jones, lo stesso che poco dopo avrebbe plasmato quelli che sono stati i grandi successi di Michael Jackson. Con questo brano George Benson ha portato il suo tocco jazz funk direttamente in vetta alle classifiche pop di tutto il mondo con la short disconnected remix Give Me The Night.

Unendo un ritmo travolgente con la classe di Benson, che chiaramente non si discute, ha dato vita a questo brano che dà anche il titolo all'intero album, che è di quelli che lascia il segno ancora oggi, a distanza di 46 anni, è uno tra i più apprezzati del chitarrista americano.

Ora torniamo a casa nostra con l'energia pura della musica italiana. La firma è quella di Oscar Avogrado e Mario Lavezzi. Questa traccia, diciamo, che unisce, per così dire, il graffio rock a un ritmo spaventosamente funk e moderno della musica italiana, però degli anni 80, quindi dell'epoca. Al 54esimo posto della top 100 italiana di quell'anno, del 1980, troviamo Loredana Bertè con In alto mare, oggi nella versione house remix del DJ Matteo Vitale.

voce graffiante, cassa dritta, Loredana Bertè sa come far ballare tutti. Ecco, una curiosità sul brano originale: le linee di basso e la produzione a quel tempo strizzavano un po' l'occhio a quelli che erano i suoni d'oltreoceano, rendendo questo In alto mare un classico estivo davvero intramontabile. Ma ora alzate il volume, perché l'adrenalina andrà a mille. Un brano è energia pura che travolge tutto, con il loro brano più conosciuto, anche quello di maggior successo, che li ha portati a raggiungere il nono posto nella top 100, il secondo del periodo. È un vero e proprio inno rock, con loro sono gli Knack, il brano My Sharona, dalla Dead Is Remix.

Il celeberrimo riff di chitarra fu scritto dal cantante Doug Fager, che per conquistare una ragazza reale di 17 anni di nome appunto Sharona Halperin di cognome, di cui era follemente innamorato. Sharona finì persino sulla copertina del singolo e la canzone diventò una meteora capace di dominare l'area radiofonica letteralmente di tutto il pianeta. Ma torniamo ancora una volta in Italia. Un brano che conosciamo tutti e di sicuro non è nato come pezzo dance, ma con un DJ capace e anche fantasioso, anche un pezzo romantico che così possiamo definire questo che andrete ad ascoltare, anche una vera poesia in musica può fare diventare una hit, una dance, e chi non ha mai cantato a squarciadora il suo celeberrimo ritornello? Eccovi la versione remix del DJ Sander di Luna, ovviamente Gianni Togni.

Bell, una bellissima canzone che ci ha accompagnato in quell'anno. E pensate che il brano nacque da un'ispirazione notturna al pianoforte e diventò il singolo più venduto in Italia nell'80, rimanendo in cima alla classifica addirittura per mesi e segnando per sempre la carriera di Gianni Togni. Ma non solo, il ritornello dimenticabile ancora oggi fa sognare intere generazioni.

0: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: E ora ripartiamo alla grande con un grande trio guidato da Sting, dove il celebre arpeggio di Andy Summers definisce il suono del rock moderno ed è ancora oggi uno dei più iconici brani della storia del rock. Un bel messaggio in bottiglia da affidare alle onde del mare. Sono i Police, Message in a Bottle, nella versione Doma Remix.

E questo è veramente un bel brano che racconta la solitudine umana paragonata ad un naufragio che affida i propri pensieri al mare. La vera magia sta però nel finale del testo, scoprirsi non più soli quando arrivano sulle rive 100 miliardi di altre bottiglie contenenti lo stesso identico messaggio. Ed era Message in a Bottle.

veramente i figli crescono troppo in fretta. Emozioni pure con la voce inconfondibile dell'Adriano Nazionale. Fu scritta da Toto Cutugno insieme a Cristiano Minnelo, no? Questa canzone fu dedicata a sua figlia, a Rosita, che vedendola crescere e diventare grande. E il molteplice e irresistibile stile di Celentano rese la canzone un successo travolgente sia in Italia ma anche all'estero. Passiamo ora ad un gruppo, e voglio sottolineare la parola gruppo, in quanto per tanti anni hanno scambiato la voce di Debbie Harry per Blondie, come se fosse una cantante solista, invece era solo la frontwoman del gruppo. Call Me, oggi nella versione remix del DJ Moll.

E anche in questa canzone c'è una firma italiana, perché è vero, fu scritta da Debbie Harry, ma insieme al maestro, colui che ha fatto la storia della musica, grandissimo DJ Giorgio Moroder. Questa traccia fu composta così per fare una colonna sonora del film American Gigolo con Richard Gere, e Moroder aveva inizialmente chiesto a Stevie Nicks dei Fleetwood Mac di cantarla, ma quest'ultimo rifiutò, così che lui contattò i Blondie, creando veramente un successo planetario con la bellissima voce di Debbie Harry. E ora, come sempre, lascio per ultimo quelle che sono i numeri uno dell'anno. Coloro che con questo singolo hanno davvero scalato la vetta della classifica italiana.

In realtà è uscito a fine 1979, però per buona parte del 1980 l'ha fatta letteralmente da padrone, ribaltando tutto quello che erano la classifica e risultando alla fine anche al primo posto della top 100. E in chiusura non potevo scegliere traccia migliore, un brano dal titolo profetico che descriveva l'avvento della tecnologia dei videoclip e parlava del passaggio dalla radio alla televisione. Sicuramente già capito, Video Killer Radio Star nel remix del DJ Federico Ferretti, sono i Buggles.

0: saltarla, quanto saltarla. E fortunatamente, devo dire, la previsione si è rivelata sbagliata. Il video fortunatamente non ha ucciso il DJ, la star della radio. In alcuni casi è vero, ha riconvertito qualche personaggio in star del video, ma la radio esiste ancora, per la gioia di noi speaker che lo facciamo il nostro lavoro con la passione che ci ha sempre contraddistinto. La grande curiosità legata a questo pezzo: il 1 agosto 1981, quando fu inaugurata la rete televisiva MTV negli Stati Uniti, questo è stato il video di questo brano, il primissimo videoclip musicale mandato in onda, un vero e proprio spartiacque per l'intera industria musicale. E video killer da Radio Star è il pezzo perfetto per salutare la nostra colonna sonora del 1980 e chiudere anche questo appuntamento con Remixland e uscire dal regno del ritmo. Le canzoni di quell'anno sono davvero tante, ma ho dovuto chiaramente fare una selezione. Alcune le abbiamo già ascoltate nel precedente episodio dedicato agli anni 80 in generale, e altre abbiamo modo di ascoltare in uno dei prossimi appuntamenti. Ecco, per oggi la nostra musica termina qui, grazie di essere stati in mia compagnia. Ci sente la prossima sessione in onda, dove ascolteremo il remix dei brani che hanno inaugurato il nuovo millennio. Non cambiate frequenza, restate sintonizzati. Un abbraccio virtuale a tutti e un saluto da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Il nostro sogno di mezz'estate che si sta per tramutare però anche in autunno, ragazzi. Direi proprio di sì. Amici radioascoltatori, la prima settimana di settembre rigorosamente in onda in diretta, salutando agosto. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, c'è Simone Papini a tenerti compagnia. Pensieri, parole d'autore e anche spese scolastiche. Possiamo dirlo, visto che ci siamo? Ecco, sì. Parleremo anche di Blue Vacation, come ogni anno, perché tutti coloro che sono stati in vacanza possono soffrire di Blue Vacation dai 5 ai 10 giorni, tutti coloro che non sono stati in vacanza possono soffrire di, posso dire, un po' di giramenti, perché magari non l'hanno scelto, tutti coloro che invece scelgono di non andare in vacanza perché sono già in vacanza, tutti i settembrini, 7 milioni e mezzo di persone che si spostano, andremo a scoprire ovviamente anche il popolo dei settembrini. I bambini piccoli, i nonni, i genitori, i neogenitori che possono spostarsi, tutti coloro che hanno la possibilità di godersi il mare con le spiagge che non si svuotano ma si popolano di altre popolazioni, ecco, e di altri eventi sicuramente molto più dilatati rispetto al mese d'agosto, rispetto alla settimana di Ferragosto, rispetto all'alta stagione. Benvenuti, bentrovati, questo è un sogno di mezz'estate, almeno fino al prossimo sabato 19 settembre, quando tra l'altro 19 settembre e poi dal 21 apriremo ufficialmente la 15ª stagione radiofonica artistica del sottoscritto, tanto per dire, con tante novità. Avremo anche un grande che aprirà con me questa grande nuova avventura di un network, più di questo non vi posso dire, non per scaramanzia ma perché è bello l'attesa. Il 19 settembre vi aspetto ovviamente in quel di Orvieto, ecco, Disability Pride, Disability Factor, vi aspetto. Non prendete impegni, è Piazza della Repubblica, tutto libero. Proprio come noi siamo liberi e nella nostra libertà pensieri, parole d'autore e grandi note.

Un solo sogno, un solo momento, un solo istante, per ricordare ciò che ci è appartenuto, che rimane comunque nei nostri cuori, nei nostri desideri. Un solo istante, un solo momento, prima di svogliarci e destarci e capire che il tempo indissolubile passa, trascorre comunque come una goccia che nell'acqua rimane comunque con il suo vapore, poi se ne va, lontana da noi, fino a ricordare che tutto ciò che abbiamo vissuto deve essere servito a qualcosa, per migliorare la nostra vita, per ricordarci che nulla è eterno, perché tutto ciò che fluisce, scorre, se ne va lontano, e tutto ciò che fluisce scorrendo rimane tutto nella mente e nel cuore di chi l'ha vissuto, e soltanto un istante ancora per fermarci e ricordarci chi siamo. Philibert, un sogno di mezza estate. Sulla tua onda nazionale.

davvero riesce a vederlo. Certo, non si riesce a vedere davvero ciò che guardiamo. Altrimenti non stiamo vivendo, stai semplicemente registrando immagini. Ma esiste anche una differenza tra vedere e sentire. Vedere apparire, innanzitutto agli occhi degli altri, significa riconoscere ciò che è davanti a noi. Sentire invece significa permettere a ciò che vediamo di attraversarci. Puoi vedere una persona soffrire senza sentire il suo dolore. Questo può accadere. Puoi vedere un'ingiustizia senza però percepirne il peso. Puoi assistere alla fine di qualcosa e continuare la tua giornata come se nulla fosse. Gli occhi registrano, il sentire ti coinvolge ed è proprio nel passaggio del vedere al sentire che comincia la vera consapevolezza. La comprensione è tutta un'altra cosa. Puoi capire perfettamente che qualcuno ti dice qualcosa, ti racconta, riconoscere le parole, cogliere il significato, le lettere e persino essere capace di spingerci oltre e andare avanti. Ma comprendere è qualcosa di diverso. Comprendere significa che ciò che hai ascoltato, hai attraversato la superficie ed è arrivato in un luogo più profondo, dove non puoi più limitarti a osservare. Devi confrontarti con ciò che hai incontrato. Per questo due persone possono assistere, vedere allo stesso evento e uscire con due realtà completamente differenti. Hanno gli stessi occhi, ascoltano le stesse parole, vivono nello stesso tempo, quello storico, eppure una vede ciò che l'altra non riesce nemmeno a percepire. Non è necessariamente una questione di intelligenza. È una questione di coscienza e di disponibilità interiore, perché vedere veramente significa accettare il rischio di essere modificati da ciò che si vede. La realtà, quando viene percepita fino in fondo, non è mai completamente innocua. Può mettere in discussione convinzioni, abitudini, appartenenze e sicurezze. Ecco perché talvolta chi tenta di far ragionare gli altri non viene ascoltato ma percepito come una macchia. Non sta semplicemente portando un'opinione diversa. Sta tentando di aprire una porta che qualcuno ha scelto di tenere chiusa, semplicemente per questo. Una coscienza integra non è una coscienza che sa tutto, è una coscienza capace di stare davanti a ciò che non sa, senza riempire immediatamente quel velo e quel vuoto che una certezza non è, e la capacità di sostenere la complessità, la contraddizione, perfino il dubbio. E quella contraddizione in cui davanti a ciò che accade non domandi soltanto è vero o ma anche no. Che cos'è? Che cosa sta accadendo dentro di me? Perché? Il viaggio della consapevolezza non consiste nell'andare sempre più lontano, ma nel diventare capaci veramente e non a parole soltanto, capaci di scendere sempre di più in profondità. Bisogna scendere sotto le opinioni, sotto le convinzioni ereditate, sotto la paura, sotto il bisogno di avere ragione. Scendere fino a quel nucleo nel quale non possiamo più nasconderci dietro a ciò che pensiamo, perché cominciamo a incontrare ciò che siamo davvero. Ed è proprio qui che molti si feriscono. Non sempre siamo pronti ad affrontare noi stessi. A volte preferiamo il rumore alla domanda, l'abitudine alla trasformazione, l'obbedienza alla responsabilità. Dormire può essere molto bello, molto comodo, ma svegliarsi è meglio, perché quando ti svegli davvero, alcune cose non può più continuare a farle nello stesso modo. La coscienza, infatti, non è soltanto luce, è anche responsabilità. Più diventa difficile fingere di non aver visto,
più senti, più diventa difficile comportarti come se nulla fosse. Più comprendi, più dimentichi e più capisci le possibilità, attribuendo poi delle sensazioni diverse. La consapevolezza non ci rende necessariamente migliori, ci rende più responsabili e ciò che scegliamo di essere è diverso. È quello che comincia nel momento in cui una persona incontra qualcosa che potrebbe cambiare il proprio modo di vedere le cose, per paura o per comodità di voltarsi dall'altra parte. In questo senso, ignorare può diventare una forma di obbedienza. E vivere comunque, nella stessa vita, è forza, le forze, è proprio questa forza, è la differenza tra vivere semplicemente dentro il mondo e cominciare finalmente ad esserci veramente. Antonio Ruben, Un sogno di mezz'estate.

0: per tutti coloro che amano strimpellare la chitarra almeno una volta nella vita. Adesso non so se la generazione Z piuttosto che la millennial la suonate ancora la chitarra in spiaggia? Purtroppo assistiamo periodicamente a delle notizie abbastanza imbarazzanti, per non dire drammatiche, dei pestaggi, le grigliate che vanno a finire male. Nel mese d'agosto è deceduto un ragazzo 18enne mentre appunto si era organizzato con i suoi amici, se non vado errato, in provincia di Bari, per passare una bella serata, e poi purtroppo ci ha lasciato la vita. Perché? Perché la vita, diciamo che è cambiata, non vogliamo fare i vecchi, non facciamo i vecchi, perché no, non possiamo dire che si stava meglio quando si stava peggio, però diciamo che insomma ci sono delle difficoltà, ecco, tanto per dire. Ma questo è Il Pescatore, uno dei grandi classiconi che se suoni la chitarra te la suoni in tonalità di Do maggiore, neanche un diesis, quindi volendo per le prime avvisaglie di un meraviglioso concerto con gli amici penso che si possa fare, no? Il Pescatore, il grande poeta, se mai ce ne fosse bisogno, un sogno di mezz'estate. Noi siamo qua a tenervi compagnia, prima settimana di settembre, messaggi che stanno arrivando. Simone, non ci posso pensare, comunque non soltanto che iniziano le scuole, ma soltanto anche a livello di spesa. Assolutamente sì, perché è uscita come ogni anno, è comunque aumentato il paniere tra il corredo scolastico, si parte dall'elementare alle medie e comunque tra virgolette ci si in qualche modo salva, possiamo dire salva, ecco. Ci si può salvare le elementari e le medie, perché generalmente nei comuni e nelle province i bambini vengono e le famiglie vengono comunque supportate a livello economico con il sostegno dei libri. Poi arriva però i dolori, tra virgolette, a livello economico un po' alle superiori. Tra le medie e le elementari si spende dai 500 ai 1000 euro. Certo, c'è il corredo scolastico, c'è la cartella, c'è il grembiule, che comunque è tornato sono assolutamente d'accordo, negli istituti, così almeno non c'è il problema delle marche, soprattutto per i bambini. Ecco, però c'è la marca del diario, la marca della cartella, la marca dello zaino, la marca comunque sia dell'astuccio, quello c'è, comunque sì. E poi passiamo ovviamente a chi è in questa settimana di settembre, sicuramente anche alle superiori. Si parte da 700 fino a 1800 euro a figlio, tanto per dire, i libri di scuola, libri di testo, raramente viene usato comunque il libro di testo di un fratello più grande o comunque del cugino più grande, perché vengono cambiate generalmente anche la casa editrice, tanto per dire, e vengono cambiate anche a volte gli autori, quindi è quasi impossibile stare dietro poi al programma, anche se poi gli argomenti sono gli stessi, però devi stare dietro al programma e non è facile. Ed è la settimana, questa settimana, già dalla scorsa, la settimana dei corsi di recupero per tutti coloro che insomma durante l'anno scolastico 25-26 potevate fare meglio, ragazzi, e poi riapriranno le campanelle dal prossimo 7 di settembre fino al 17 di settembre, poi anche con accordi di istituti scolastici, le regioni, le province, dando un'occhiata così molto veloce, come abbiamo fatto la scorsa settimana, un po' così a campione, dal 7 al 17 si riparte, le campanelle torneranno a suonare, ecco, vi va questa cosa. Settembre è un po' quel mese di gennaio, ne parlavamo anche in Tempo Zero Everyday durante le mattine con Giuseppe Licciardi sulla nostra antenna. Effettivamente settembre è un po' il mese di gennaio, no? Sembra un po' l'inizio dell'anno, riaprono le fabbriche proprio questa settimana, anche gli studi commerciali, i lavori. Sicuramente se lavori a livello statale difficilmente comunque il tuo ufficio viene chiuso, però diciamo che il lavoro, se agosto è quel mese un po' più addormentato in Italia, in molta parte d'Europa, comunque è così, perché fa bene. Allora risvegliamoci in questa prima settimana di settembre, parleremo anche della Blue Vacation, dicevamo, durante l'appuntamento di questa prima settimana di settembre, perché tutti coloro che allora vanno adesso in vacanza sono i settembrini, quelli magari un altro tipo di pubblico, ecco, magari le famiglie con i bambini piccoli, i nonni con i nipoti, tutti coloro che magari lavorano in smart working e dicono vabbè, allunghiamo un attimo, facciamo, se ovviamente il tuo lavoro te lo permette, facciamo una domanda, basta rimanere comunque in Italia e nella comunità europea in un certo qual modo me la posso permettere, però insomma devi lavorare, è un'altra storia. E tutti coloro che si sono tenute le ferie invece, giugno, luglio, agosto, magari avete un po' tirato il collo come una giraffa, uno struzzo, è arrivato il mese di settembre, 8 milioni e mezzo di italiani, il mare viene comunque scelto dalla maggioranza, ma come abbiamo scoperto in questo mese estivo di luglio e di agosto, la montagna sta andando veramente forte e ovviamente i vari agriturismo, dal produttore al consumatore, ecco, anche noi dal produttore al consumatore di musica, siamo noi che ascoltiamo la musica e con i pensieri e parole d'autore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la prima pausa.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste, ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia, c'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre, Musical Chatter, andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronics, che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza, ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono, e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo. Parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza. Ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo, e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte, dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chatter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

dimentico sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cos'hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupido.

c'è Blue Night From My Lows, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Braia. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos è amico, sì, è un amico mio egiziano, Costantinos della Plaza de Toros. Senti il sound, mamma mia.

Così. Pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

Titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80 e poi mi lancia questo e vi devo ammosciare.

Vintage Club. No, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica, ma noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bolfield, Cold in the World, Underworld è il titolo di questo brano.

Grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutti i nostri, tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro, che poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. Cioè, una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti musicalmente.

chi non conosce, sì, vabbè, chi non conoscesse Ashford Simpson li cacciavo chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli Salen as a rock. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì. È un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt Jungle. Questo è il sound che capisci? Senti la diversità del suono. Perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle.

strato, estrai le atmosfere da questa. No, è il prossimo brano. Lo so, Atmosphere Extraed è il prossimo brano. E questo sono Asphalt Junk.

Ulla. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato... No, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare io, queste cose? X-Trade, estratto di mele, dice l'altro, di ma che mamma, ma che...

chapa chi chi chi chapa chi e chapa la. Chi usava tantissimo il sax, chi usava tantissimo le percussioni un po' camuffate, un po', come posso dire, messe sotto a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose, erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto, lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio, finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Maxwell vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellin, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Per me essere impavido non è essere senza paura. Per me essere impavido significa avere paura, avere dubbi. Per me impavido significa vivere nonostante quelle cose che ti spaventano a morte. Sono Giovanni Amara.

Puoi rinnamorarti, anche se sei stato ferito. Puoi rialzarti e lottare, ancora e ancora. Anche se ogni volta che ci hai provato, hai perso. Impavido e avere fede che un giorno le cose cambieranno. Avere il coraggio di dire addio a qualcuno che ti fa solo male. Anche se senza di lui o lei non puoi respirare. E quando qualcuno ti chiede scusa, molte volte, per cose che non smetterà mai di fare, penso che sia impavido smettere di credergli. Penso che sia impavido permettersi di piangere, lasciarsi andare, poi andare avanti e stare bene.

non hai ancora capito che ci sono persone che prendono i tuoi sentimenti e ne fanno brandelli, che godono del fatto che tu stia male per loro. Queste persone sono persone sadiche e le persone sadiche odiano senza limiti. Sono persone che ti fanno male, che si prendono gioco dei tuoi sentimenti come se fossero roba da niente. Persone che non sanno accettare di essere amate, non lo tollerano. Preferiscono credere di non essere amate affatto. Perché insieme all'amore hanno sempre vissuto l'odio. Ed è questo ciò che hanno imparato dalla vita. Che l'amore e l'odio sono fusi, sono la stessa cosa.

high class perfume fills up the room. Like all the big girls

impari a non curarti della gente. Questa lascerà che tu attenda tranquillamente a te stesso. Non impicciarti neppure di quello che fanno le persone più in vista. Rivolgi il tuo ammonimento soprattutto a te stesso, prima che ad altre persone, anche care. Evita la gente curiosa. Ha orecchie aperte e poca discrezione per le tue confidenze. È una parola detta da questa gente. Prende il volo senza rimedio.

0: La gente di cosa abbia paura? E la maggioranza risponderà: non temo nulla. Risposta imprecisa. Perché pochi si rendono conto di essere svantaggiati, atrofizzati, paralizzati a livello fisico e spirituale da una forma di timore. Le apprensioni individuali sono talmente radicate che c'è chi passa una vita d'inferno senza accorgersene.
1: Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa, mio caro cervello, sei come un fratello, adesso anche tu. Levami questo fardello che voglio provare.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù, miliardi di stelle ti dicono niente.

0: led, vattene a led e dormici su.
1: Come un Cristoforo Colombo del cuore, della mente e dell'anima, mi sono lanciato al largo delle mie paure per avventurarmi nei territori inesplorati della mia verità interiore, alla ricerca di cosa significhi essere genuini e in pace con chi sono veramente. Ho abbandonato la maschera di essere all'altezza delle aspettative degli altri ed ho esplorato i nuovi orizzonti di cosa significhi essere me stesso in tutta la mia sorprendente imperfezione e insicurezza.

Mi distacco dai risultati preconcetti e confido che tutto vada bene. Essere me stesso permette alla mia bellezza unica di attirarmi in tutte le direzioni più vantaggiose per me e per tutti gli altri. Questa è davvero l'unica cosa che devo fare. E all'interno di questo quadro, tutto ciò che è veramente mio entra nella mia vita senza sforzo, nei modi più magici e inaspettati che si possano immaginare, dimostrando ogni giorno chi sono veramente.

C'è una guerra in corso, ma cercherò di renderti la vita facile. Non seguire i miei discorsi. Nascono solo dal mio nervosismo. Sì, questa casa è diversa. Il villaggio, presto, cadrà. Ho eliminato tutto ciò che avrebbe potuto servire al nemico. Resteremo soli finché i tempi non cambieranno.

0: Il fallimento deve essere il nostro insegnante, non il nostro becchino. Il fallimento è ritardo, non sconfitta. È un intoppo temporaneo, non un vicolo cieco. Il fallimento è qualcosa che possiamo evitare solo non dicendo nulla, non facendo nulla, non essendo nulla. Ricorda, quando i tuoi piani falliscono, che la sconfitta temporanea non è un fallimento permanente. Significa soltanto che i tuoi piani non erano validi. Crea altri progetti. Ricomincia tutto da capo.
1: Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.

0: Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start all over again.
1: La vita dovrebbe essere circondata dall'amore e non dalla paura. È la paura che crea la rabbia, e la rabbia, alla fine, crea violenza. La paura è solo l'aspetto femminile della rabbia, e la rabbia è solo l'aspetto maschile della paura. La paura è una forma passiva della rabbia, e la rabbia è una forma attiva della paura. In questo modo puoi trasformare la paura in rabbia e la rabbia nella paura molto facilmente. Segui un semplice principio. Qualsiasi cosa ti faccia paura è una chiara indicazione su ciò che devi fare. Devi fare l'opposto di quello che ti suggerisce la paura.
2: Sembra strano anche a me,

Ho imparato a riporre la fiducia in Dio e a vederlo come mia forza. Molto tempo fa ho deciso di essere una persona libera e di non cedere alla paura. Ho sempre pensato che fosse un mio diritto difendermi se potevo. Negli anni ho imparato che prendere una decisione diminuisce la paura. Sapere cosa si deve fare elimina la paura.

Questo è per te, è il mio intero cuore, è il libro che ti avrei letto sulla sabbia liscia, fra i ciottoli, quando fossimo stati vecchi. Mi hai accolto, fino a quando sono tornato, piccolo e impaurito abbastanza da nascere di nuovo. Adesso sono giunto alla fine del mio peregrinare e vado avanti con l'energia della tua preghiera e procedo in quella direzione, verso l'amore che hai sognato per me.

Non mostrare paura ai tuoi nemici. Mostra solo disprezzo. Non lasciare mai che nessuno ti guardi dall'alto in basso. Sei bravo quanto chiunque di loro. Non importa chi siano. Perché hai corso fin quando il fiato c'era. Ma anche dopo non ti sei fermato. Perché anche se l'impresa è stata dura, è il cuore che comanda, più del fiato. Buonanotte, da Giovanni Amara.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

Trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.